Ditë distantë në 46 minut, leu fëdi orë 16, ori 46 minut. Un bon i un feliz manecer, un feliz dia, un feliz gjawips më inta. A vina së rea libe të gjatë gjesë, disa të amrë pa një 26. Feliz më inta më besë mas në tërë bëndi, ribe më inta aki, inisio di un tërë më inta o të dia. Në më otër oportunitet këtë dio sa brinde nësë për nësë për jekën në nësë mishon di bida e proposito për kualë nësë arribe mundë aki e nësë kumbisa nësë më inte për me këtë kosë gradisie e me të anki usë po tempo bo meso palabra në për gradisie nësë bon dio sa për kuj dia inisio di otër më inte. Buon augurio lo creinda, accompagniamo di un momento anche quando comportando naturalmente come buon spazio, buon tempo, buon messo un parola per l'angrezzi di Dios per cubita, per regalo prezioso a chi la donavo in la cada di Dios con ti in privilegio di pormire di Ejavi se ieni animo e speranza la che non si può cominciare a non smettere e la nostra gloria e la nostra curva del poderoso nome di Tata io e Spirito Santo Amen e buon Dio principio di un dia nuovo non si capisce di lanti primeramente per gradissimo e mambo danchi per buon cuido. Danke per la protezione di noi, per il buon descanso e per il regalo divino anche qui a vita, quando non sai. Cada dia ton grazia, cada dia ton opportunità mas per llegare mas cerca di e proposito di vita, del buon bondà per regalarnos e dia qui, per donarnos e dia qui. Así de poter demostrarnos que bu amor no tiene límite. Bueno, te hay para condenarnos, pero para un Dios de misericordia, un Dios de justicia, un Dios de vida, para fortificarnos camino de vida todo día. Cubo nos tiene fuerza, nos tiene valentía para entregar confía en todas cosas humanas. Así nos propone turnos miedo, miedo y también cobardía humana, que puede seguir evitándonos tu día de nuevo, para nos seguir de un paso, ¿no? Para escuchar lo que te digo, un mensaje, y para también para compartir un mensaje, para poner algo por mí con tu cosa. Pensé, mi buen Dios, la che non sbanco mi sei mai in anche se che pedi per aiutanza poi tu smessi disponibile per poter usare Signore usa non secondo santa volontà maniera parola di Dio di Bisa di Juan 1 per tu risnanco ricibie per tu risnanco chiede di Dio la tua potere per l'aiuto di Dio per sei non sa chiede, per sei non sa confia, per sei non sa sigi, pedivo aiutanza, Signore. Per sopra, come aiutanza solamente a sinus può evitare l'indifferenza. Come aiutanza non può poi llegare a cumpli lo che ta esigenza e il mandamento non può timpa nos. Per sei, Signore, con gratitudine non sabbiamo po' dilanti, pidiendo aiutanza, sigui accompagnandonos del buon e mal tempo, prosperità e anche avversità. Per non sporta che da abri, per turbo ispirazione, per turbo aiutanza, come ti, per dono a cada uno di noi, per seguire l'animo e speranza, la che non so offrirsenos mai in tanto dia, e confiando che dia a chi lo metta un dia di grazia, e benedizione per cada uno di noi. Grazie, Signore.

Questa stanza di Erbo Sequenti di Web è venuta lì per di ora di 6 sacche nel studio, non si passa per spazio di emissora. E che tanto non so come muovere, non so seguirmi in anche per compartire molto massimo. Ah, quindi, perciò, web sacche non si arriva di a GSD settembre.

Passando ieri, 26 minuti levo di ora di siete qui in studio. Avui arrivi in web smaninta, naturalmente avui lo segui anche. Quei incontro non, quello che ti tratta è stato un incontro di... insegnanza. Quando mi davo in occhio attraverso Zoom ho proseguito insegnanza qui per tutti che stanno partecipando. Qui canta qui da Milo Bettin Bettin e ritiro bene Omerdan di ritiro di Maus e di 5 ritiro. E lo vedete come lugar del centro pastorale na Santa Cruz. E anche per non so informare, e il tiro anche te gratis. Per se vi guiamo per iscrivi. Naturalmente il numero per iscrivi, pues.

0: tanki për komparti informacion se kur kusi preparando naturalmente para lo que te trate di 5 ritiro poi ne ombra da di Emmaus ma yang c'è sabri c'è domingo den centro pastoral la Santa Cruz
1: come ta visa mi stima Dios mi corazón da llena y en di odio.
0: E se non mi serve più informazione, anche se chiamo al 563-5450. Ovviamente, non sta arrivando nella parte finale del programma di Maita. Anche mi credo sia un buon e un felice Maita, un felice
1: giorno.
0: E di animo e speranza, la che non si può affrontare di anche correre per una missione di vita, correre per l'altro, non? Di nostra ragione, e sta incontrando una buona conoscenza, e sta incontrando per sempre risa per noi. Sostener otro de oración.
1: Otro de verdad. Bambi
0: bambi. Feliz mañana y la que nos visa. Si Dios permite, me invita back mañana mañana.
1: Cristo Jesús.
0: Te doy vida, salud y fuerza. Lo invita back mañana mañana para otro programa. Tu feliz ya web y te como mañana con el poder de Dios.

0: è giovane.
1: Sicur. Sopra
0: si mi tende di medico in anche in cuido e penso non di mucce da vesubi a depositas eccetera eccetera di un consentimento anche pa e mucce na chi na maior
1: sì si. Definitivamente non sta comincia come ibisa di cleuter cava non sta hasi olimpiada escolar con te mucce na di cleuter basse school non sta hobby attivo con an con trefbal con football con differente con e pa e fortgezet também. Además, nós como afdeling saluta tra hopi cerca di cerca cu DVG, cu é parte di promoção di salute, dus nos tim nos tim, cu nos ta purva, e nota fácil pa bringa e sei, pero donando conscientização, donando consejo, nos ta purva di llega, banda di mas atividade físico, naturalmente é parte di comemento e é parte di salute mental. Da hobby importante.
2: Sonali a cosa também junto com nós. Sonali nos vai back na ciclovia, um projeto com decora ministro Richard Fesser, a bingo ne parinha passar na Colômbia tour Simão, a futuro tour, tour Simão, então já sábado e domingo.
3: Tour de domingo.
2: Ser um party de em Bogotá e bicicleta, entra cana, corre, tal que nos pode ir mira back.
3: Corretamente, já. Prometo ter coisa um feliz à tarde, na oiente na seguidor não. Sì, Petra, che sei te idea per sei mesi e iniziativa a BIN di ciclovia con chi non ha ora chi non ha il nome di CAI Activo. Noi stiamo lanciando junto con l'attività Aruba Activo in connessione con la celebrazione di Ibiza. Noi pensiamo che è un buon momento per BIN con il concetto qui. La maniera di Ibiza è un concetto che già conosci, tanto in Aruba del passato non si è così, però anche ora attualmente. Hopi di nos generando visita a Medellín, Bogotá, e ta wak esaki, e wak quanto gente ta participa, e tamo bota wak fruto di gele, non solamente per aspetto salute, ma ne posso menzionare, cuta salute fisico, salute mental, sicur, però tamo pa e parte social, cubo po vai cu full famiglia, di grandi e chiquito, mi te quere ta sicur algo cu hopi mirando e reaction, ta algo hopi di un demanda grandi pe, e sa che nos quer dimostrar. Dia 27 settembre o e maniera corrente a bisa caba non solo sera caia di 5 parte di caia attivo lota di 5 per nuovo e ruta ta di Banco di Caribe pa Guardian Group cuta un ruta di massimo meno 5 km tur gente ta invita pa bin sia bota cana bota core cubo bicicleta bo rollerblade bo bin cubo cacho just e unico coco bo tinko hasita bistivo paia deportivo e llega e ta gratis. Anto nos espera a base di demanda di saki nos por vai hasiele algo struttural cu tur luna porta quizás tu idea aruba tu isla un tiki mas chiquito dos nos tinku ajusta na nos demanda local cu tim pero saki ta idea si con ele
2: e è ruta e è ruta di carnaval
3: e ruta di carnaval te bete ruta di già domingo dia 27 sì
2: e te capa chi ora
3: e te capa nuova borra. Des se seita e parte caia activo so. Des e camina e ruta e lo abri back de suez di Nuebor. Pero Nuebor en adelante e parte di Landi Bushiri e Nantur cos lo sigi en conexión que celebración. Des nosa uni dos, bopo visa dos evento, bau di un capa di Aruba Activo.
2: E ti demanda capa pa sigone?
3: Bosa di e reaction des cu nosa comisa promove de media, nosa comisa visita di e reaction cu nosa hallando, mi te quiere così, mi te quiere et abaita un tiki mas di lo que cu nos mesta expect, sigur così, above expectations.
2: Well, hobby éxito y nos queda pendiente pa fin di luna 27 di septembre próximo.
3: Sí, sigur così, nos te invita a Aruba completo.
2: Well, potamme te invita, sorpo potei fuori trempan, ma inta te culat che mi in banda tu co che men celebration 50 anni di Idefre un tu Ibiza con te instanza deportivo di governo di Aruba aver un ormas 45 minuti se tu esatto che nan den studio una fine cortesia di Colombian Emeralds si qui formavo tambe cu a iera den ornan di a tardi a un lugar firmamento di e acuerdo di intenzione entre il governo di Aruba e anche l'operatore di tour Rebonos Isra che men botin e sacutin jeep e sacutin ATV UTV tour a reunir il governo e manera te conosci c'è un caso di un corte mi sento un lugar e si manchi a Ochiman con a cambie a occupa a chi 5 si man passino ad una governo junto con e compagnia di tour ABC con Aruba Birdlife BirdLife Conservation e Parque Aricoque, Aruba Conservation.

Lo sai, ma è quello che dà altre parti di notizie uova e tali. Si incorma 52 minuti.